arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

a raccontarmi come se mi conoscessi già. Girarti intorno senza meta né circuito. L'unica linea

resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai più.

che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho. Ho bandito il nostro amore, ho bandito te, resto appeso allo stupore.

Chicago. Il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho, il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero. Ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore e adesso sono qui che ti aspetto da ore, da ore.